sciogliere adesso. Giuda, mi sei venduto la mia pelle. Ma no, non te ricordi, sai? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia a questo mondo, i medici ne vanno a finire. Tutti, i

0: gente a cantare via, via, via, via.
1: La energia.
0: No, ho un musco di schiappa atrás. Io quanto a questo cara. Ai, che mi curto è.